Medio lanzo, du calcuto moi. Hai a raccassano, coa burle putoscopo.